0: rock, pop, progresivo,
1: jazz,
0: punk,
1: reggae,
0: reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no?
1: ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no?
0: ¿Reggaetón sí? ¿Por qué?
1: ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón.
0: No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos
1: los lunes
0: de 9 a 10 en La Laroita Masaspi y Ratia.
1: Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. La la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la. Sì, sul lavoro, per esempio, i nati sotto il segno dello scorpione, pur essendo fortunati, come abbiamo detto prima, nelle vicende pratiche, magari alle lotterie, ai soldi, eccetera, ce l'hanno proprio, hanno fatto un bel nodo al fazzoletto con una persona, non riescono a dimenticare un'offesa e quindi sono piuttosto avvelenati.
3: E vale, gli scorpioni hanno la memoria d'elefante.
2: Esatto.
3: E allora giochiamo al giorno fortunato. Pronto? Vi andiamo in linea.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Ciao Carluccio.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Buonasera signora, qual è il suo nome, da dove ci